Nanti karang sono ngunut nyebrang kali. Teko kabeh syukuran kemerdekaan. Mboten adoh nyebrang kali lurus. Gue enek banser mandeg. Nah. Karang sono niku pundi?